Ne fatecmi disagio, la cucca che mi braccia, non gita con reu, andro vizz vizz avieu, sa che mood ti haiet, e non, che non zwao ni apitam.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifatra burupundu, ramifatra burupundu.
0: Mizara falina wanao.

0: Am Fitur e domni Sofia Radio.
1: Jovena Sofiana Tsaramajuso, mangomele razo am Fitur Ariva.